0: Lucia d'amore avvampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella, sen gia colà.

0: Lucia forse l'amo.
1: Dunque ridite,
2: ogni alba.
1: E dove?
2: In quel diale.
1: Io fremo, e tu scopristi il seduttor.
2: Sospetto.

la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese dal

s'avanza. Il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia. E qui, fra applausi, liete grida, conduce Arturo.

0: un certo sposo. A te saprei spaltarla.
1: La tomba, la tomba, a me soppressa.
0: Ora fatale questa. Odi, arrivi, Guglielmo, a scendere, vedremo il tron. Aria, prostrata in ella polvere, la parte chi

onde sul franco suolo all'uom che amar giurasti non giungesser tue nuove. Io stesso un foglio da te vergato per sicura mano